0: Ακούτε Κόσμος.
1: È un mondo difficile. Evita felicità, momenti e futuro incerto.